violenza. Non è solo la violenza paga. E ha ragione, solo la violenza paga.